0: 我成日挂住同人倾偈。
1: 边个同佢倾偈啫？人哋都唔识佢嘅，
0: 唔识佢，佢同你咁冤气做咩啊？
1: 咩冤气咧？我唔通人哋望下我都唔俾人望咩？夫子啊，佢系雀子爷嚟
0: 喎。吓？雀子爷？你点知佢系雀子爷啊？若果系咁啊，你以后见咗佢都运路行，唔好睬佢，唔准你识佢。
1: 夫子啊，我真系唔明白啦。嗱，我哋咁穷，望都望识个有钱人咧。点解你一提起啲皇孙贵界，你又唔憎嘅啫？
0: 哎呀，将来你就知啦，唔好问咁多，快啲煮饭。
1: 都唔知为咩嘢，冇解嘅。